0: Cosa c'è di secondo
1: Bitcoin.
0: Lincoln 5, Adam, boy, 2, Lincoln, David, Edward, 0, Tom, William, John, 0, 0, 5, 2, 3.
1: Careful.